da bob da bob wow wow bob bob wow da wow na ma ma ma wow bob da bob da bob wow.